0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.
2: Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Arrivati sani e salvi, anche se accaldati, a venerdì. Ciao a tutti da Stefano Riva, benvenuti su Radio Gemini. Partiamo con l'ultima Dance Machine di questa settimana. Apriamo con Propaganda, P Machinery, poi Typical, The Color Inside e Queen, I Want to Break Free.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La bella musica protagonista su Radio Gemini. Il venerdì che suona con i grandi successi della musica 80 e 90. Spazio ora a 24/7, I Can't Stand It, poi Raff, Self Control e Ultranate Free. Blocco numero 2 per noi. Benvenuti e buon ascolto su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini.
1: Dance Machine.
2: Arrivati a metà del nostro appuntamento, il tempo scorre davvero troppo veloce oggi, eh? Ciao a tutti, buon venerdì da Stefano Riva. Continuiamo con la grande musica, Ray Parker Jr., Ghostbusters, poi Usura, Open Your Mind e Reflex, The Politics of Dancing.
1: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: I reflex che sfumano il blocco numero 3 e lasciano immediatamente spazio ai prossimi tre della Gemini Dance Machine. Venga Boys, Up and Down, poi Rick Astley, Together Forever e One Due Project, King of My Castle.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati quasi al termine anche di questo venerdì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Ultimi tre dischi per alzare il volume a 100.000 e ballare. In sequenza Rick Springfield, Celebrate Youth, poi il cervello in modalità sabato sera con Wakefield, Saturday Night, e chiudiamo la puntata con un successo dei Righeira che sicuramente ci consiglia di andare alla playa. Gemini Dance Machine, a tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: E con questa voglia irrefrenabile di spiaggia, mare e sole, noi siamo arrivati al termine della Gemini Dance Machine e di un'altra settimana insieme. Da parte mia è tutto, vi auguro un buon weekend e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo inoltre che per tutta l'estate potrete ballare, ridere e cantare assieme a me e i miei due ragazzacci, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Dunque, per chi vuole, ci sentiamo anche la domenica alle 9. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, the big one.
6: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
7: Vengo a prenderti stasera.
8: Amore, sei in ritardo.
7: No, sei in punto.
8: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
7: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
8: Sei in punto.
9: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 8 minuti.

0: sono qui. Radio Gemini.
1: Spot.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
1: Spot.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente?
4: Dimenticate tutto ciò che sapete
2: e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
0: Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Sono le 7:01.
3: Spot.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per lavori in corso sulla tangenziale di Mestre allo svincolo di Miranese. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
3: Con Andrea e la Fabi.
2: Breakfast su Gemini One, the big one.
4: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
5: Gemini Flashback.

0: Mini One, the big one.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Disposto anche, guarda. Dai, che è venerdì!
3: Perfetto, guarda, se vai poi alla macchinetta del caffè lo vuoi far da lì.
2: Posso urlare quanto voglio lì dalla macchinetta. Guarda, lo farò. Dai, che è venerdì!
3: Sussurrato. Buongiorno, Geminiani!
2: Buongiorno.
3: È il 14 di agosto, è venerdì, posso dire che si sta bene fuori, è gradevole la temperatura.
2: Sì, sì,
3: vero?
2: Traffico praticamente inesistente. Vabbè che io sono partito molto presto,
3: sì,
2: questa mattina.
3: E
2: ho la fortuna di, per strada, trovare anche un distributore,
3: sì,
2: che mi dà la possibilità di fare
3: quello che ti serve,
2: il self-service.
3: Sì.
2: E quindi ero molto presto, non c'era nessuno. E ho detto, ma sono vivo?
3: Che
2: sto sognando?
3: Eh sì, vabbè, ci sta, dai. Poi
2: dai,
3: ci sono anche gli stop per quanto riguarda i mezzi pesanti, probabilmente per dare la possibilità anche alla gente, insomma, che si deve spostare.
2: Effettivamente non ho visto un camion che sia uno. Cioè, è vero.
3: Sì, probabilmente ci sono quelli importanti che devono consegnare tipo i generi alimentari, queste cose qua, ma tutto il resto dovrebbe
2: essere
3: tranquillo fino a una certa. Comunque, buongiorno anche a voi, geminiani. Un bel dai che venerdì arriva subito dall'amico Sandro, dalla provincia di Udine, che ci augura naturalmente una buona giornata. Per questo, visto che è venerdì, diceva, festeggiato con una colazione dolce dolce al bar. E buona giornata anche a voi. Noi siamo sempre curiosi di sapere cosa dovete fare tu e la Cinzia in questi giorni, visto che ieri ci ha lasciato con un punto di domanda. E poi diamo il buongiorno anche ad Andrea, direttamente dall'edicola di Mellaredo. Dai che venerdì, buona giornata in anticipo, buon Ferragosto a tutti e voi.
2: Io volevo sapere una cosa, ma Sandro,
3: sì,
2: ma dormi ogni tanto? No, perché
3: poco, quello che serve.
2: Beh, quello che serve, visto che manda sempre,
3: sì,
2: il buongiorno verso le 4 del mattino,
3: certo,
2: no? E poi scrive, dopo la mezzanotte la programmazione del check è super. Quanto dorme?
3: Quello che serve.
2: Se
3: uno,
2: ore,
3: ma
2: ore.
3: Guarda che c'è gente che dorme 3 ore e sta bene.
2: Beh,
3: noi no. Tu e Dio che dormiamo in minimo quello, siamo poi presi malissimo.
2: Salutiamo anche Cristian dal Principato.
3: Ciao,
2: Chris. E incominciamo con i Dead or Alive. Questa è Brand New Lovers su Gemini.

0: non succederà più Claudia Mori e Adriano Celentano.
1: Non succederà più che qualcuno torni al lavoro.
0: Guarda.
1: Oh, no.
0: Non succederà
1: Cinzia.
0: Più. Sì, ma non succederà più anche che veda una rotonda completamente
1: verso
0: vuota.
1: Verso Natale. Di solito.
0: Cioè, Cinzia, sei
1: ma tanta roba.
0: Sei sicura di voler andare in pensione dopo ti ritrovi il marito 24H su 24 attaccato? Cioè, io non lo so se ti convenga.
1: Secondo me sì, non vedono l'ora. bella notizia.
0: Dai, Cinzia. Bello.
1: Potete poi venirci a trovare più spesso.
0: Sì. E può cucinare più spesso, Sandro, fare dolci,
1: magari
0: dolce salato.
1: Anche una sera così andiamo a mangiarci una pizzetta.
0: Certo,
1: noi adesso programmiamo già.
0: Guarda, io dico, allora, settembre, ottobre, periodo di castagne, e un bel dolce con le castagne, vuoi non farlo?
1: Sì, anche una torta salata con le castagne.
0: Con le castagne, torta salata, sì. Certo.
1: Si può fare, ma poi Sandro si ingegna, fa di tutto. Bene, ci hai dato una bella notizia.
0: Bella Cinzia.
1: Ciao ragazzi, dai che venerdì, buona giornata geminiani, settimana prossima finalmente ferie, grazie per la compagnia. E Paolo infatti da Monza è passato a trovarci qualche giorno fa e dice anche lui traffico zero, che bello se fosse sempre così. È vero. Allora andiamo a sentire invece, visto che si avvicina anche il Ferragosto, come
0: sì,
1: andrà per quanto riguarda il meteo.
2: Buongiorno amici di Red Gemini, venerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto in compagnia di tanto sole e caldo,
0: ecco.
2: Tutto fa pensare ad un 15 agosto spettacolare dal punto di vista meteorologico, con temperature sopra i 33-34 gradi e soprattutto bel tempo.
0: Bene.
2: Anche domenica si preannuncia lo stesso modo, con l'idea poi di una nuova settimana che porti un cambio radicale. Auguro a tutti un sereno weekend e qualsiasi cosa deciderete di fare, fatelo sempre con tanta passione e vi renderà sempre autentici,
0: sì,
2: come questo Ferragosto che sta per arrivare. Buona giornata a tutti amici.
1: Con passione spaccherò il letto.
0: E io invece sarò solesino.
1: Certo.
0: Ci sarà questo grande evento a Ferragosto, a Solesino. Noi vi aspettiamo. Intanto la Cinzia ha detto ci pensa. Ci pensa.
1: Di prolungare il periodo lavorativo.
0: O manda il marito di nuovo a lavorare. Dici, senti, io adesso.
1: Il marito mi sembra che comunque.
0: Adesso mi faccio io un po' di pensione. Tu trovati un lavoretto.
1: Io la legna.
0: Andiamo a sentire.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sapere dalla Fabi,
1: sì?
0: Cioè be free with your love, tradotto così macchinonicamente parlando, sarebbe essere liberi con il tuo amore.
1: Sì.
0: E cosa significa essere liberi?
1: Di uscire con le amiche, di fare una vacanza anche con le amiche, senza per forza portarsi il partner, che per me è il top del top. Questo io
0: intendo. Ok, quindi anche il maschietto dice: io stasera esco con gli amici.
1: Certo,
0: io
1: anzi,
0: me ne vado in vacanza di Ibiza con gli amici.
1: Ben venga, guarda, io sono pro tutte queste cose.
0: Vado
1: qui
0: in Thailandia con gli amici.
1: Benissimo, anzi, così me ne sto un po'. Io mi sento quando
0: sì,
1: non ce la faccio.
0: Il guffetto dietro che
1: non ce la posso fare.
0: Ah,
1: no,
0: ok,
1: non ce
0: va
1: la...
0: bene.
1: Quindi benissimo.
0: Benissimo.
1: Caro Check, abbiamo un bel po' di messaggi vocali al 351-678-6611, ne ascoltiamo un paio.
2: Buongiorno dal vostro collega Davide della provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, Friuli TV 24. Siamo già operativi. Ma diciamo che a temperatura gradevole si lavora anche oggi,
0: sì.
2: Ma dicono che basta dormire un numero dispari di ore per star bene, quindi anche 1, 3, 5. Ma io direi che da 8 in su,
0: quindi
2: ma non è mai possibile. Quindi niente, buona giornata a tutti voi di Radio Gemini, buona giornata a te, Cech e Fabiana, e vi auguro di passare un buon Ferragosto domani.
0: Sì?
2: Cosa farete voi due?
1: Io spacco il letto.
2: Ciao!
0: E io sempre al Solesino, sempre lì, sempre lì.
1: A fare festa.
3: Dai che venerdì! E domani tutti a Asiago a festeggiare come compare.
1: Aia.
0: Ecco.
3: Che giornata pesante che mi aspetta domani.
1: Poi lunedì Christian ci fai sapere.
0: Forse. Sai chi sono i tornanti da Asiago?
1: Fermati a dormire.
0: Fermati
1: domani
0: a dormire.
1: Ma che meglio.
0: Sono le 7:46, buongiorno Geminiani, arriva Mariah Carey, questa è Honey.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day. In every way.
4: Sono le 8:01.
0: Spot.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Marghera in direzione Trieste. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
9: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini, The Big One.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini

0: Bianco.
1: Su Radio Gemini alle 8 e 12 minuti di questo venerdì 14 di agosto al 351-678-6611 iniziano già ad arrivare delle richieste.
0: Piano, con calma.
1: Perché l'appuntamento è dalle 9 alle 10.
0: Con calma.
1: Però c'è chi ci augura già il buongiorno.
2: Geminiani, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buona mattina a tutti quanti. Fabi Check, buongiorno anche a voi.
0: Sì.
2: È sempre piacere sentirvi, ma soprattutto ragazzi, dai che è venerdì. Auguro a tutti un buon weekend e anche un bel Ferragosto di relax a tutti. Ciao ciao e un abbraccione da Cristiano.
1: Finalmente relax, non è che uno per forza deve fare cose a Ferragosto, a parte l'appuntamento con noi di Radio Gemini,
0: a parte a Solesino che saremo lì, a parte Johnny che sta dipingendo casa
1: ancora,
0: casa grande, c'ha una villa lui, mica
1: mica pizza e fichi. Saluto anche il mio amico Marchetto che oggi purtroppo non ha il venerdì corto,
0: c'è a lungo.
1: Succede, la solita fortuna, ha detto.
0: Diciamo che quando smette è il momento dell'aperitivo.
1: Quello sicuro, glielo danno già in mano.

0: Stella.
1: Non fa una piega.
0: Da Castelfranco con amore.
1: È vero. Capita anche di incontrarla ogni tanto. A
0: porta
1: passeggio
0: i suoi cani, sì. Quindi capita di incontrare Donatella. Basta chiamarmi Donatella, insomma, dai, basta.
1: È simpaticissima. Allora, salutiamo anche Roby di Padova che ci augura un buongiorno, buon fine settimana. Un pensiero come tutte le mattine vola in diretta. A voi un abbraccio, un augurio per un sereno e felice weekend di Ferragosto. Un abbraccio, quindi salutiamo anche la sua famiglia, sono ancora in vacanza, credo, e poi
0: beati loro, quelli che a partire da lunedì vanno tutti in vacanza.
1: Come noi,
0: ma proprio. Vabbè.
1: Come noi.
0: Country Club, eccoli qua con It's a Miracle su Radio Gemini.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini.

0: pazzo. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata. Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.

0: never can say goodbye.
1: Siamo pronti, caro Check, anche per ricordare il contatto e il numero che potete sempre utilizzare per interagire con noi. Manda le 9 alle 10 anche per chiedere le vostre canzoni preferite.
0: Domanda.
1: Sì.
0: Devo impolverarmi?
1: Qualcosina.
0: Vabbè, con sto caldo.
1: E stop le richieste italiane.
0: E stop anche stop.
1: Già da adesso. Sì, solo cosa extra, diciamo.
0: Allora,
1: così.
0: Amici e amiche all'ascolto,
1: sì?
0: Prestate molta attenzione. La Fabia ha detto stop alle richieste italiane. Anche il Big Bang quella volta ha detto stop. E invece, per quanto riguarda il resto, potete richiedere tranquillamente quello che volete, sì. Sempre con il range anni 70-2010. L'archivio arriva fino al 2010, quindi da là
1: non ci si sposta.
0: 351-678-6611.
1: Questo numero vi serve per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Mi raccomando, di testo, note vocale che a noi fanno sempre molto piacere. Richiedete la vostra canzone preferita e firmate il messaggio.
0: E se ci fate anche un bel dai, che venerdì, siamo contenti.
1: Top.
0: Simply Red, questa Come to My Aid.

0: oppure c'è sempre un sentimento da parte di uno dell'altro, oppure ancora qualcos'altro in più, insomma.
1: No, perché se sei amico non vuoi magari rovinare l'amicizia, quindi preferisci portare avanti l'amicizia, che è sempre meglio.
0: Anche se hai...
1: Non importa, ce ne sono tanti in giro.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai, che... Inutile parlare di queste cose con la Fabio.
1: Argomento. Va bene, ricordiamo ancora il numero, caro Check.
0: Sì, sto andando a impolverarmi di là. Ricordo il numero 351-678-6611.
1: Affrettatevi, richiedete la vostra canzone preferita, un messaggio di testo, una nota vocale. Metteteci la firma, mi raccomando, ai vostri messaggi.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a €329. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo fermo tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per favorire gli spostamenti del weekend di Ferragosto, a partire dalle 16 e fino alle 22 di oggi, sarà vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
9: Gemini. Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Mimmo Marelli alla console, ovvero Luca Bizzarri e Paolo Cessisoglu, i due comici genovesi, ancora quando avevano un sacco di capelli.
1: Sì. Ed erano molto simpatici, mi piacevano un sacco. Sì. È stata richiesta questa canzone dall'amico Christian, direttamente dal Principato di Tombolo, ma sentiamo anche una nostra geminiana.
0: Sì.
1: Forse la sentiamo, perché mi sono ricordata che c'era questo messaggio senza una richiesta, però molto bello.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno Fabi.
1: Buongiorno.
2: Dai che è venerdì, finalmente.
1: Sì.
2: E volevo augurare buon Ferragosto a tutti, tutti, tutti. Ciao la Raffa.
1: Ciao Raffa. Un abbraccio anche a te, buon Ferragosto. Adesso è arrivato il momento di accontentare anche la richiesta di Igor, che dice: è arrivato anche il venerdì, un'altra settimana è volata, vero? Augurandovi buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, vi chiedo questa canzone, poi a seguire arriverà anche la richiesta di Alberta.
0: In sequenza Michael Jackson con Rock With You, e poi si balla ancora con i Caballero ed Him.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Jack. Allora, per il Gemini Box direi una bella canzone allegra che ricorda anche la mia infanzia. American Generation delle Rich Family. Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao a tutti.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Geminiani, ciao Fabi, ciao Checker. Dai che venerdì e domani Ferragosto, grigliatona vicina e birra a fiumi. Che bello, non vedo l'ora. Allora, se è possibile, per piacere, scusate la pronuncia, la canzone Down Under dei Men at Work. Grazie.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, Giorgio da Spinea. Un saluto a tutti i geminiani. Buon weekend lungo a chi può farlo e anche a chi lavora. Vorrei ascoltare, se possibile, Compagno di scuola di Antonello Venditti e dedicarla ai miei compagni di maturità del Volta Biochimici, con i quali ci ritroveremo a settembre per una rimpatriata. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ciao geminiani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: c'è la Fabi che si è scatenata con questa canzone.
1: Una delle mie prefe.
0: The show must go on, Queen.
1: Yeah. Grazie per l'avere richiesta. Allora, buongiorno Geminiani, avrei bisogno di un favore, una canzone dedicata a mio figlio Thomas, che oggi festeggia 26 anni.
0: Auguri!
1: Da Fabio di Ponte nelle Alpi e da tutti noi di Radio Gemini. Auguroni, è la canzone proprio che abbiamo appena
0: ascoltato. The show must go on. Grande, grande, grande, grande.
1: Qui potrei andare, sì, a casa adesso.
0: Sì, perché ti sei talmente scaricata, ma appagata, hai capito che proprio...
1: Sì, vuoi no, mettere. Tra l'altro, prima, siccome c'era un telefono che suonava, sono andata a vedere e c'era un messaggio, un sì. SMS, ma vi ricordo che noi li vediamo una tantum, sì. Quindi preferiamo i WhatsApp, e un ascoltatore, Neno, se non ricordo Neno. Male, anche lui voleva una canzone di Freddie Mercury, così l'abbiamo accontentata.
0: E quindi abbiamo accontentato. Mi raccomando, però, no SMS,
1: no.
0: Ma solo WhatsApp.
1: Perché non li vediamo, poi ci dispiace. Allora, abbiamo ancora un po' di posto.
0: E allora, WhatsApp 351-678-6611.
1: Vi aspettiamo con le vostre richieste fino alle 10. Siete voi i protagonisti, i nostri selettori musicali, un messaggio di testo, una nota vocale WhatsApp, e metteteci una firma.
0: E

0: poker, fish, papà, papà, papà, papà, non ce la faccio, papà, papà, poker, papà, papà, poker face. Lady allora, Gaga.
1: Ringrazio Michele di Muggia che scrive un saluto alla Fabi, mettiti una canzone che ti piace.
0: Ecco, Lady Gaga.
1: Tra le tante,
0: Lady Gaga.
1: Ho scelto questa.
0: Anche perché ti eri già scatenato con i Queen, prima hai detto un attimo che è Lady Gaga.
1: Mettiamo, anche perché noi abbiamo un range
0: che
1: va, sei fortunato.
0: 2010.
1: Sei fortunato perché io sono un amante di Despacito, che è uscito nel 2017.
0: Sì.
1: È un peccato.
0: È un peccato, ma non c'è in archivio.
1: No, beh,
0: è talmente polveroso che arriva fino là.
1: Sei fortunato.
0: Beh, ce ne sono tante dopo il 2010, ma magari fra 10 anni, ok, aumenteremo il range fino al 2016.
1: Per evitare Despacito.
0: Guarda, all'epoca mi ero fatto stampare la maglietta con scritto no Despacito,
1: perché lo
0: richiedevano talmente tante volte nei locali e discoteche dove lavoravo, che a un certo punto ho detto basta, basta.
1: È diventata una cosa veramente viralissima.
0: Ma tuttora la chiedo.

0: vai sarà lui. Fatto.
1: Vai da lui. Allora, siamo arrivati al termine, ragazzi. Sì. Buon Ferragosto a tutti, divertitevi. Noi vi aspettiamo domani sera. Domani sera per la notte di Ferragosto a Solesino. Vi aspettiamo in tanti. Si beve, si mangia, ma soprattutto si balla e ci si diverte.
0: Con Ola. Radio Gemini, con non Radio mancate. Gemini. Quindi noi ci risentiamo, se sopravviviamo,
1: lunedì
0: alle grigliate, alle mangiate, alle dormite, alle 7. Da

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.

0: valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
3: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, segnalato un veicolo fermo in uscita a Udine Sud provenendo da Palmanova. Prudenza. E sulla A4 Brescia-Padova sono presenti diversi cantieri fissi tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Bivio A22 verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Gemini One. This is the big one.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini.
3: Spot. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più, scegli tra 4 McDonald's.

0: organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E per traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: groove che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2006, Bob Sinclair, World

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every
1: day. È il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla A28 Portogruaro-Conegliano, dove viene segnalato un veicolo in panne all'uscita di Sacile Est provenendo da Conegliano. E tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello in direzione Portogruaro, segnalati ostacoli sulla strada. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
5: Gemini. Gemini One, the big one.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini, The Big One.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: pausa pranzo si prende una pausa, ma le hit di Radio Gemini torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
1: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. La A31 della Val d'Astico è al momento chiusa per un veicolo in fiamme tra Santa Margherita e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Disagi anche in carreggiata opposta per il fumo. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
4: Ogni anno, in ogni stato.

0: protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

0: groove che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Segnalo per un veicolo andato a fuoco, tratto chiuso sulla A31 della Val d'Astico tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Chiuso lo stesso tratto anche in direzione Piovene, cioè tra Piacenza d'Adige e Santa Margherita d'Adige, per il fumo che ha invaso la carreggiata opposta. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lizard. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

DJ. L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Jack.

decennio di ricordi. Un'ora di energia. 90 all'ora su Radio Gemini. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in entrambe le direzioni tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Gemini Revolution. Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è a 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti. A seguito di un veicolo che ha preso fuoco, la A31 della Valdastico è chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. In direzione Piovene Rocchette il tratto è stato invece riaperto e la circolazione è regolare. Alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si registrano rallentamenti in direzione Venezia dovuti a traffico intenso. Al di fuori della nostra rete segnaliamo invece sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per incidente in direzione Padova tra gli svincoli Padova Sud e Padova Industriale. È tutto, ma per restare

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Trouble, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback. 1991.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Arrivati sani e salvi, anche se accaldati, a venerdì. Ciao a tutti da Stefano Riva, benvenuti su Radio Gemini. Partiamo con l'ultima Dance Machine di questa settimana. Apriamo con Propaganda, P Machinery, poi Typical, The Color Inside e Queen, I Want to Break Free.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La bella musica protagonista su Radio Gemini. Il venerdì che suona con i grandi successi della musica 80 e 90. Spazio ora a 24/7, I Can't Stand It, poi Raff, Self Control e Ultranate Free. Blocco numero 2 per noi. Benvenuti e buon ascolto su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro, fino al 23 agosto, solo da ogni euro. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gemini. Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati a metà del nostro appuntamento, il tempo scorre davvero troppo veloce oggi, eh? Ciao a tutti, buon venerdì da Stefano Riva. Continuiamo con la grande musica, Ray Parker Jr., Ghostbusters, poi Usura, Open Your Mind e Reflex, The Politics of Dancing.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: I reflex che sfumano il blocco numero 3 e lasciano immediatamente spazio ai prossimi tre della Gemini Dance Machine. Venga Boys, Up and Down, poi Rick Astley, Together Forever e One Due Project, King of My Castle.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Arrivati quasi al termine anche di questo venerdì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Ultimi tre dischi per alzare il volume a 100.000 e ballare. In sequenza Rick Springfield, Celebrate Youth, poi il cervello in modalità sabato sera con Wakefield, Saturday Night, e chiudiamo la puntata con un successo dei Righeira che sicuramente ci consiglia di andare alla playa. Gemini Dance Machine, a tra poco.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: E con questa voglia irrefrenabile di spiaggia, mare e sole, noi siamo arrivati al termine della Gemini Dance Machine e di un'altra settimana insieme. Da parte mia è tutto, vi auguro un buon weekend e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo inoltre che per tutta l'estate potrete ballare, ridere e cantare assieme a me e i miei due ragazzacci, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Dunque, per chi vuole, ci sentiamo anche la domenica alle 9. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Spot.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben ritrovati, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, ma raccomandiamo particolare prudenza a chi viaggia sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per un cantiere che causa corsia a larghezza ridotta tra Pescara

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata.
1: Hit Parade Stories.
2: Siamo arrivati anche a venerdì, miei cari, qui la settimana si conclude. Che settimana, perché arriva un weekend importante, quello del Ferragosto, dove noi non ci sentiamo, quindi già da adesso vi auguro di festeggiarlo al meglio, magari proprio con la bella musica di Radio Gemini di sottofondo. E allora eccoci qua nel nostro Hit Parade Stories. L'appuntamento è quello con me, con la Vale. In tutta questa estate 2026 ci occupiamo e ci occuperemo di tante notizie, di tante curiosità, come sempre legate alla musica, ma non solo, al cinema, allo spettacolo, alla TV, di notizie ne ritroviamo, ma diamo spazio sempre alle grandi hit scelte dal buon Riccardo, che è già pronto a farci ascoltare la prima sequenza musicale.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Che sound, ragazzi, che hit, che successi su Radio Gemini. C'è Hit Parade Stories con Valentina La Rocca, dove ritroviamo tante curiosità, ma dove ritroviamo anche la vostra musica preferita, quella scelta al 351-678-6611.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Facciamo un po' di chiacchiericcio, che dite? Tanto siamo fra amici, perché aspetto ovviamente i vostri commenti al nostro WhatsApp, perché parliamo di curiosità, perché parliamo anche di imprese sensazionali, perché no? Visto che questa signora, tale Emma Gain Morris, è una pasticcera di 55 anni che ha impiegato la bellezza di 300 ore di lavoro per realizzare qualcosa che nessuno si aspettava di vedere ad una fiera di pasticceria. Un Michael Jackson a grandezza naturale, completamente commestibile, ispirato all'iconico look di Thriller degli anni 80. La struttura interna è realizzata con dei Rice Krispies compatti, ricoperti e rifiniti con del cioccolato fondente e pasta di zucchero, fino a raggiungere 1,80 m di altezza. Ogni tratto del viso, ogni piega dell'abito rosso e nero è stato modellato a mano durante le giornate di 15 ore nell'arco di 3 settimane, e l'opera di conseguenza è stata presentata ed esposta al Cake International Show, ovviamente sotto una speciale teca, presumo frigorifera, in modo da tenere compatto il tutto. La reazione del pubblico è stata immediata, nessuno riusciva a credere ciò che aveva davanti, e io sinceramente sto vedendo le immagini, le foto appunto di questo Michael Jackson fatto di torta, pazzesco ragazzi, bellissimo.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Hit Parade Stories.
3: Parliamo di tutto un po', facciamo una frittura de paranza. È importante condividere con voi un po' di curiosità, un po' di notizie, quelle da sotto ombrellone. E dispiace leggere di questo record, chiamiamolo malinconico, il più malinconico di Hollywood. Più nomination come attrice senza una vittoria di qualsiasi altra attrice vivente. Sto parlando di Glenn Close. Lei 8 volte si è seduta in quella sala con il suo abito da sera, ovviamente il cuore che presumibilmente le batteva all'impazzata, il suo nome nella busta, e per 8 volte ha sentito un altro nome di un'altra attrice. Nonostante i suoi 50 anni di carriera e 3 Emmy, 3 Tony, 3 Golden Globe, praticamente nessun Oscar. E fa un po' tristezza questa cosa, probabilmente se ne sono accorti e quindi è stato ufficialmente annunciato che Glenn Close riceverà un Oscar onorario alla carriera alla 17ª edizione dei Governors Awards, che si terrà il prossimo 15 di novembre.
2: Hit Parade Stories
4: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: La nostra oretta, eccola qua, i 60 minuti dedicati a Hit Parade Stories, dove la musica, la grande protagonista, le hit del passato, quelle magari scelte anche da voi al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Voi credete agli extraterrestri? Credete che in giro ci sia qualche altra forma di vita? Se devo essere sincera, io sì, mi fa strano, mi fa specie che siamo solo noi terrestri. E allora che cosa ha fatto la NASA nel 1977? Proprio in questo periodo, tra l'altro, ha lanciato nello spazio le sonde Voyager 1 e 2 e all'interno hanno inserito il Voyager Golden Record, un disco completamente d'oro per spiegare agli extraterrestri chi siamo, ricco di suoni della Terra, quindi col temporale, con la pioggia, ma anche ricco di canzoni. Tra i pochissimi brani di musica moderna scelti ci fu quello di Johnny B. Good. La cosa divertente è che all'epoca alcuni critici protestarono dicendo che la musica rock era troppo adolescenziale per rappresentare l'umanità, tant'è che per scherzo lo scrittore Steve Martin andò in televisione e, commentando proprio questa notizia, disse di aver ricevuto una risposta dagli alieni con questo messaggio: mandateci più musica così. Chissà che fine ha fatto questo disco, chissà, magari sarà stato ascoltato mille volte dal 1977 proprio dagli extraterrestri.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Fade Stories.
1: E con gli extraterrestri e questo disco che chissà che fine ha fatto, abbiamo concluso il nostro Hit Parade Stories dedicato alle notizie curiose. Non solo, abbiamo chiuso anche questa settimana di notizie. È tutto, miei cari, vi auguro buon weekend, buon fine settimana con Radio Gemini di sottofondo e noi come sempre ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 18. Siateci, ciao dalla Vale.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
3: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Spot.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Gemini
5: Spot.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. E a questo proposito, sia la giornata di domani che quella di domenica saranno contrassegnate da bollino rosso per l'alto numero di spostamenti previsti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
2: Ma è magnifico!
1: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini One. This is the big one. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia in questi minuti sul passante di Mestre in direzione Trieste. Lungo il tratto tra Martellago Scorzè e Preganziol sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gemini One, the big one.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Gemini.

0: Music All Night Long. Radio Gemini One, siamo tornati. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One. The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
0: Su Radio Gemini, Gemini Mix. In rotazione.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gemini Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale,

Piove.

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Stai ascoltando Gemini Mix, 30 anni di successi, tutti da ballare. Take your-

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Radio Gemini One.

Gemini. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One. Radio Gemini.

0: Gemini.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.